e avveniristi. Alla be, fuori schimisina, alla be, la sonda rauas, e si ma fraghi, e res